0: andiamo più belli.
1: La che te juzgueria,
2: salvame la vita.
0: Adio a Boccio Amina.
3: Como dije,